namu famu akume nyinamu ebyadi nyakopo anche oye mo promise one watu jani tini kuchefu na natoni ya sudasa.

Eva de Santa Rosa Mansoria. Come se non hai mai stato. Tieni, sta sedia, open a mani, sta sedia.

dove sono già nella camera, insomma, sono tutti quei gambi di erba. E questo, questo telegram, ho bisogno di questa cosa, ma ringrazio tutti. Fuori l'exena, dopo vai a fare, si capisce di più, si ne, ma adesso lo posso fare solo, io quindi devo questa zona a fuori. Ma quando andiamo adesso, ecco, è lì. Lo fa già nella sua erba, e non si capisce più tanto. Solo ma non so come dire a blog e di sente e di sente di mano se ne va in vacazione sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io, sono io,